Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però

chiedevo come mai non esci. Diceva siedi, dico a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi, fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io, che sono nato adesso, amore mio.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

Di te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Di te vega così, sembra che il paradiso

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

bene le strade giuste che vi portino al paese, a quel paese. Ed io vi porto nel cuore, mandate di là che c'è spazio.

amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

RVA, Radio Voce Amica.

0: Devo dire... No, niente.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo narrata. Era una favola vecchia, era un poco svanita, come un barattolo da lanciata aperta, ma non voleva rassegnarsi e cercava di non dimenticarsi.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dovrei prendere e partire e non fermarmi mai, sentirmi a casa in ogni posto dove non ci sei, ed imparare ad annoiarmi, imparando a non pensare, dividendo la distanza tra te e il mare, ed una casa un po' più alta verso il sole, e la certezza che sarà per sempre amore. Dovrei sapere il trucco per riuscire a fingere un sorriso e non fermarmi.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
2: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
1: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia. Io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilla.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice? Amore mio,

0: sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
4: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
3: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
4: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
3: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
4: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno avversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
3: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È tornata alla normalità la situazione nell'area della Marinella di Lamezia Terme, già da ieri, dove i vigili del fuoco hanno domato il vasto incendio che aveva interessato circa 4 ettari di terreno lungo la statale 18. Alimentate dal forte vento, le fiamme hanno coinvolto serre e altre strutture, raggiungendo anche la linea ferroviaria e rendendo necessaria la sospensione della circolazione dei treni per consentire le operazioni di spegnimento. Era stata chiusa anche la statale 18, riaperta al traffico sempre ieri nel tardo pomeriggio. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco, personale ANAS, Rete Ferroviaria Italiana, carabinieri e polizia locale. Tragico incidente stradale nel Cosentino, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che una Fiat Panda è uscita di strada lungo la statale 107 Silana Crotonese all'altezza del bivio per Montescuro. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Prosegue il piano di rilancio dell'ospedale di Cetraro, nel Cosentino. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha annunciato nuovi interventi per rafforzare il presidio sanitario della costa tirrenica cosentina. Tra le novità figurano la riapertura dell'osservazione breve intensiva, l'arrivo di nuovi specialisti e l'avvio di un piano di ampliamento della struttura, un percorso che secondo l'ASP punta a migliorare l'offerta assistenziale e a consolidare il ruolo strategico dell'ospedale per il territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: crescerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
4: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
3: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
4: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
3: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
4: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
3: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Vettel, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.

L'amore è stupido, ma ti fa piangere. Prima sorride, poi

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni.

sangue, era carne, era piombo, analfabeta d'amore. Siamo il Cristo dei soldati, il Sacro Cuore delle spose. Siamo i campanacci a festa, la polvere, i

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il governatore dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, hanno chiesto sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro, dove un uomo di 43 anni è morto durante il fermo di polizia. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, sono 539 gli arresti. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali l'una di questa notte in Italia una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operations Center ha riferito che un'imbarcazione andata a fuoco a causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan e ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì, il secondo sabato. Veniamo in Italia adesso. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale hanno chiesto sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro, dove un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto durante il fermo di polizia. In un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Nel filmato si sentono le urla "aiuto, basta, basta". Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
2: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
1: Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Lo sport e il calcio, alle Puglie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
1: Un CT senza sei, senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza della PGC. Il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega a giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di Zazzon nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore, ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

di adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: anche se l'ultima notte era un'altra notte.
1: Sono le 10:02.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Allora, nuova settimana, nuova energia all'interno della nostra radio e soprattutto all'interno del Fizz in the Morning. Alessandro Fizzotti qui al microfono. Oggi lunedì 20 luglio e se vi sentite un po' spaziali avete ragione. È l'anniversario del primo sbarco dell'uomo sulla Luna nel 1969. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per arrivare vivi al venerdì! Oggi splende il sole, non siamo pronti che a regalarvi veramente un'oretta di pura carica energetica, quella giusta per affrontare la giornata, per affrontare la nostra bella mattina. E partiamo proprio prima noi, per poi tutti gli altri nostri colleghi ad avvicendarsi al microfono e soprattutto per raccontarvi, no, come sarà questa gran bella giornata. Allora, Fizz in the Morning, e quindi tra pochissimo che cosa faremo? Ci andremo a collegare con Milano, dal capoluogo lombardo. Avremo con noi Ermanno Accardi e faremo l'almanacco del giorno. Tante notizie, tante curiosità e soprattutto tanta cultura ai microfoni del Fizz in the Morning, ai microfoni della nostra emittente. Lo spazio poi si rinnova con la tecnologia. Andremo a sentire dal portale della bellissima redazione di Tecno Android. Invito tutti a documentarsi sulle ultime notizie digitali proprio da lì su internet. Con noi collegato Francescone Colonna, in diretta tra poco. E lo spazio ancora da non perdere, perché noi siamo i primi di categoria, davvero. Vi lanciamo l'oroscopo della settimana insieme al nostro Giuliano, segno per segno. Ci piace non stancarvi.

0: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau e di almeno 6 morti. Il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù, la morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, ancora morti per il caldo killer in Italia. E poi lo sport, tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina Ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Ed almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato ad un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fino da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate. Blackout in ampie aree. Il ministro dell'Energia ha segnalato un'interruzione delle forniture di elettricità in diverse zone colpite dal sisma, mentre non si riportano danni sensibili alle vie di comunicazione. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video in servizio della redazione.
2: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia, nel quale è morto Abder Rahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
0: Ancora morti per il caldo killer in Italia. In Puglia 3 persone sono morte in località balneari del Lecese in seguito a malori dovuti al caldo, secondo il personale sanitario che li ha soccorsi. Su un tratto di spiaggia libera in località di Sorci, nella marina di Moncaversa, sul versante ionico, ha perso la vita Daniele Danieli, di 73 anni, di Cutrofiano. Torre Chianca, invece, marina di Lecce, sul versante nord, ha perso la vita una donna di 79 anni, Telia Stea, originaria di Trani, residente a Lecce. Infine, un anziano di 90 anni ha perso la vita a Castrignano del Capo, mentre stava facendo il bagno in una piscina. Lo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
3: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
0: A pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina a Macao da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime 2 edizioni. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso con rovesci e temporali fin dalle prime ore della giornata. I fenomeni interesseranno soprattutto Lombardia, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, dove potranno risultare localmente intensi. Nel corso della giornata l'instabilità insisterà sui rilievi alpini centro-orientali con rovesci e temporali diffusi, estendendosi anche all'Appennino emiliano-romagnolo e a tratti fino alle coste. Al centro il tempo sarà più variabile e lungo lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche. Le precipitazioni più probabili riguarderanno le Marche, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci e locali temporali. Fenomeni più deboli interesseranno successivamente Abruzzo, parte dell'Umbria e l'Appennino laziale. Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di cielo sereno. Al sud e in Sicilia il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Solo nelle ore più calde qualche addensamento interesserà le aree adriatiche, con isolati rovesci tra Molise, Gargano e Basilicata. Bel tempo sulle regioni tirreniche. Le temperature minime diminuiranno su Emilia-Romagna, Basso Veneto e lungo le coste del medio-basso Adriatico, mentre aumenteranno su Campania, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo a nord e sulle regioni adriatiche, mentre aumenteranno su Lazio, Campania, Calabria e settore ionico della Puglia. Valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli, variabili, con rinforzi occidentali su Toscana, Umbria e Lazio. Lungo le coste prevarranno le brezze, mentre nelle aree interessate dai temporali sono attese raffiche anche di forte intensità. Per quanto riguarda i mari, Mar Ligure, Tirreno e Alto Adriatico saranno mossi, mentre gli altri bacini si manterranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: RVA, Radio Voce Amica.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci trovati in linea diretta ancora una volta all'interno del Fizz Morning, giorno dopo giorno, il nostro almanacco targato 20 luglio 2026. E qui con noi il buongiorno ad Ermanno Accardi, ben trovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Che caldo, lo posso dire? Beh sì, ci sta.
1: Assolutamente.
2: È estate, d'inverno fa freddo, è di una è l'apalissiano direi, no? Bene, intanto cominciamo a dire che oggi è Santa Apollinare di Ravenna, che è stato un vescovo romano ed è venerato come santo da tutte le chiese che riconoscono il culto dei santi, giustamente. Santa Apollinare è considerato il fondatore della chiesa di Ravenna, città di cui è il santo patrono, neanche a dirlo. Il nome Apollinare deriva dal latino e vuol dire sacro ad Apollo. Nelle immagini sacre spesso raffigurato con tre simboli: il bastone pastorale, il pallio e la palma. Bene, accade oggi, 20 luglio 1969, un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità, fu la frase pronunciata da Neil Armstrong mentre muoveva il suo primo passo sul suolo lunare, lasciando un'impronta che resterà indelebile nella storia. L'uomo sbarca sulla luna, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, appunto, una manciata di parole pronunciate appunto da un emozionatissimo Neil Armstrong e preparate prima ancora della storica missione Apollo 11, che ancora oggi suscitano in tutti emozioni forti, ricordandoci che, per quanto sembri impossibile, il 19 luglio 1969, io personalmente avevo 9 anni, l'umanità ha posato il proprio piede sul suolo lunare, una conquista fantascientifica per l'epoca, seguita da un'apparente perdita di interesse nella conquista del cosmo negli anni seguenti, che solo poi di recente, grazie all'interesse di compagnie private, è tornata prepotentemente alla ribalta. Lo sguardo adesso è puntato verso il pianeta rosso, ovviamente, visto da molti visionari come la nostra prossima casa tra le stelle, ma non possiamo dimenticare come la conquista di Marte debba molto, se non tecnicamente, quantomeno spiritualmente, allo storico allunaggio del luglio 1969. Bene, facciamo un salto, scusate, di 4 anni, andiamo nel 1973 e diamo addio al mito di Bruce Lee. Lee Yung Fan muore a 32 anni, tutto il mondo lo conosce come, con il nome appunto di Bruce Lee. Nato nella Chinatown di San Francisco, cresciuto a Hong Kong, diventerà il più famoso attore di film sulle arti marziali cinesi. La sua leggenda si spegne nel sonno il 20 luglio 1973, muore per una reazione allergica a un analgesico. Pensate, un uomo così forte sconfitto da una pastiglia. 1881, toro seduto si arrende. 20 luglio 1881, Tatanka Liotake, leader Sioux, meglio noto come toro seduto, si arrende e si consegna alle truppe federali del nemico americano statunitense. 5 anni prima, insieme al grande condottiero Cavallo Pazzo, aveva sconfitto gli americani del generale Custer nella memorabile battaglia di Little Bighorn. 20 luglio, Alessandro, oggi la giornata mondiale degli scacchi, che è stata scelta dall'UNESCO già dal 1966 come giornata mondiale, appunto, in cui ufficialmente fu costituita la Federscacchi, appunto, mondiale. Per oggi 20 luglio, la Federscacchi mondiale, cui sono affiliate oltre 190 nazioni, invita a celebrare questa data insegnando le prime nozioni del gioco a qualche conoscente. Proverbio di oggi, il vero viaggio no, il proverbio di oggi non l'abbiamo, abbiamo un aforisma di Marcel Proust, che è stato uno scrittore, saggista e critico letterario francese, e dice che il vero viaggio di scoperta non consiste nello scoprire nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. È vero, dipende sempre da come si guardano le cose, dal nostro punto di vista. Caro Alessandro, bene, chiudiamo questa nostra chiacchierata, auguriamoci buona giornata, buona settimana, visto che è luglio, cioè è luglio che è lunedì, e si vede che fa caldo, eh? Io non so tu, ma io sono arrivato sui gomiti. Caro Alessandro, un saluto anche ai nostri ascoltatori e ci sentiamo domani mattina, ciao.
1: Buona giornata, sventolati, ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz in the Morning.

0: Un nuovo appuntamento, il penultimo di questa grande stagione di 10 mesi. Un uomo che veramente di tecnologia, no, la vive come il pane nella vita. Francesco Colonna, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ale, buon lunedì.
0: Davvero, buon lunedì a te. Di luglio, DJI Litio X1, questo è il prodotto di cui parliamo oggi.
1: Esattamente, torniamo a parlare di droni, torneremo a parlare di DJI perché, come dicevo, siamo agli sgoccioli di questo Pizza in the Morning, siamo pronti per l'estate e quindi dovete essere pronti a immortalare ogni vostro momento. E se fino ad oggi non vi siete avvicinati ai droni perché avevano prezzi esorbitanti, beh, DJI ha pensato anche a voi e ha lanciato da qualche settimana il nuovo DJI Lito X1, la nuova famiglia Lito che entra ufficialmente nel portafoglio di DJI, che è proprio dedicata a creare una sorta di linea prodotto di ottima qualità ma a prezzi decisamente più accessibili. Quindi vanno a togliere tutti i fronzoli che possono non servire a diverse persone, vanno a diminuire il prezzo, che vi dirò ovviamente alla fine. DJI Lito X1 è veramente il drone più economico della famiglia di DJI, che però non rinuncia alla qualità. Innanzitutto è super leggero, quindi è sotto i 249 grammi, quindi potete utilizzarlo anche senza patentino, ma dovete avere l'assicurazione. Abbiamo comunque una super fotocamera 4K che registra video 4K a 60 frame per secondo, abbiamo possibilità di fare gli slow motion, abbiamo i D-Log, quindi anche qui per i professionisti poi registrare in D-Log è assolutamente molto importante, abbiamo il rilevamento degli ostacoli, quindi abbiamo il sistema omnidirezionale e anche i LiDAR frontali, cioè che fra un po' non ce li hanno neanche i droni da 3.000 euro. Quindi potete stare tranquilli se siete dei neofiti, perché appunto riconosce gli ostacoli, si ferma o addirittura li può anche superare se può appunto farlo. Abbiamo anche tutte le funzioni smart, tipo il decollo rapido e i riconoscimenti, quindi potete dirgli di seguire l'auto, seguire voi stessi, e questo quindi vi permetterà di eseguire tutti i video alle vostre attività di quest'estate. Cosa arriva nella confezione? Ovviamente, essendo la versione light, avrete anche una confezione light, ma avrete tutto il necessario per volare, quindi il drone, il radiocomando DJI RC-N3, che è quello senza schermo e quindi dovrete utilizzare il vostro dispositivo telefonico, e anche una batteria di volo intelligente, più tutti i cavetti che vi serviranno per il collegamento. Quindi quanto costa questo drone? Ad oggi ufficialmente sul sito DJI costa 419 euro, che fidatevi è un prezzo veramente molto basso per il drone che è, ma ovviamente lo potete e lo troverete molto presto anche già qualcosina in meno sui vari Amazon e store online, e quindi questo vi permetterà di essere di renderlo ancora più accessibile.
0: Assolutamente, grazie come sempre per tutte le info al nostro Francesco Colonna, che torna la settimana prossima per l'ultimo collegamento e parleremo di un'auto elettrica. Un abbraccio,
1: ciao a tutti.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Fizz in the morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Le stelle promettono colpi di scena, messaggi visualizzati e non risposti, qualche riunione evitabile e l'energia giusta per sopravvivere fino al weekend. Ariete, in amore siete fuochi d'artificio, ma attenzione a non diventare petardi in mano a un bambino. Sul lavoro spingete forte, forse troppo. La salute vi chiede solo una cosa: ogni tanto respirate, non costa nulla. Toro, la fortuna vi osserva da lontano come uno che vuole salutare ma non è sicuro. In amore cercate stabilità ma con snack. Sul lavoro siete pratici, concreti e leggermente allergici alle urgenze degli altri. Gemelli, settimana da 1000 chat aperte e 0 risposte definitive. L'amore vi diverte, il lavoro vi rincorre, la salute vi suggerisce di dormire prima che il telefono cada sulla faccia. Siete brillanti ma un filo scarichi. Cancro, il cuore fa le prove generali di un musical romantico. Sul lavoro servono meno pensieri e più ok, lo faccio domani. La sorte vi sorride, ma voi controllate comunque due volte se avete chiuso casa. Leone, entrate nella settimana come protagonisti assoluti, anche quando nessuno ha chiesto lo show. Amore acceso, lavoro in movimento, energia alta. Attenzione solo all'ego, se prende troppo il sole si scotta anche lui. Vergine, avete già organizzato mentalmente le ferie, il lavoro, i sentimenti e forse pure il traffico sulla tangenziale. Bene, ma respirate, in amore meno controllo e più leggerezza. La fortuna arriva quando smettete di correggerle la grammatica. Bilancia, settimana elegante ma con qualche inciampo emotivo in infradito. Sul lavoro cercate equilibrio, però qualcuno vi testerà la pazienza. In amore meglio dire ciò che pensate, senza trasformarlo in una conferenza stampa. Scorpione, avete lo sguardo di chi sa tutto, anche quando non sa niente. L'amore è intenso e il lavoro vi richiede strategia. La salute vi consiglia di non vivere ogni messaggio come una puntata crime. Sagittario, la voglia di partire è fortissima, anche solo per andare al supermercato con spirito avventuroso. Fortuna buona, amore frizzante, lavoro sopportabile se non vi chiedono troppi dettagli. Energia in ripresa, usatela bene. Capricorno, settimana produttiva, ma ricordate, non siete una stampante multifunzione. In amore serve più morbidezza, meno ne parliamo nel Q4. La salute vi premia se rallentate un attimo e vi concedete qualcosa di piacevole. Acquario, idee geniali a raffica, alcune realizzabili, altre da brevettare dopo un caffè in meno. In amore siete imprevedibili, ma affascinanti. Sul lavoro stupite tutti, purché non dimentichiate dove avete salvato il file. Pesci, il cuore naviga in acque poetiche, ma occhio agli scogli delle aspettative. Sul lavoro seguite l'intuito, non solo l'umore. La sorte vi dà una mano, ma voi evitate di perderla cercando segnali ovunque. Anche per questa settimana le stelle hanno parlato, ora tocca a voi farle sembrare competenti. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

chiudiamo la puntata di questo lunedì del Fizzone Morning. Grazie a voi tutti per averci seguito, siete sempre tantissimi e ci premiate, devo dire, come il programma più seguito sul nostro territorio. Continuate così, mandateci i vostri WhatsApp anche per richiedere la canzone preferita o semplicemente per un buongiorno anche agli altri colleghi che seguiranno per vivere insieme una grande giornata, una grande mattina, ma soprattutto la bella settimana che abbiamo iniziato oggi insieme a vivere. Pronti invece a ricordarvi domani che ci saranno i collegamenti insieme ad Ermanno Accardi per il nostro almanacco del giorno e lo spazio dedicato, come sapete, al wellness, alla bellezza del nostro corpo, della nostra mente, ma anche alla nutrizione. Con Pierluigi De Pascalis, il professor Pierluigi De Pascalis, esperto, lo ricordo, di preparazione atletica e appunto nutrizionista. Ci separiamo da voi, una buona giornata e grazie ancora per averci selezionati.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Sono le 11:03.
3: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto, usarlo come una leva contro il mondo, così il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro. È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Poi lo sport tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno avversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
1: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore si legge in un post pubblicato: comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro. Il servizio della redazione.
3: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
1: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza, in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Pazzi di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso e le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport, il ciclismo. Quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 2 minuti. RVA, Radio Voce Amica.
1: Alla Spagna la Coppa del Mondo 2026 messi in lacrime, un CT senza sé e senza ma. Antonio Conte, da ex CT tra il 2014 e il 2016, si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega A giovedì. A Formula 1 Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Da pallavolo l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
1: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC. Il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e il 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN, prepartita della finale dei mondiali, e la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se, senza ma, da una parte e dall'altra. La Formula 1 Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio, al servizio della redazione.
4: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
1: Da pallavolo l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25. 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in

0: operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugni francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica, diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sono le 12 e 12 minuti.
2: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran. Azione operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, più di 500 gli arresti. Baby gang in azione a Napoli nella notte, aggrediti senza motivo tre ragazzi. E giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. E poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: cool.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran. Lo ha riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre due imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le quattro navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni.

0: sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello al termine dell'ingiustificata violenza. Il branco si è dileguato, lasciando i tre malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione, il servizio della redazione.
1: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
0: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. Ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati due edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di due banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Portiamo pagina in chiusura. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, più tardi.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
6: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È tornata alla normalità la situazione nell'area della Marinella di Lamezia Terme, già da ieri, dove i vigili del fuoco hanno domato il vasto incendio che aveva interessato circa 4 ettari di terreno lungo la statale 18. Alimentate dal forte vento, le fiamme hanno coinvolto serre e altre strutture, raggiungendo anche la linea ferroviaria e rendendo necessaria la sospensione della circolazione dei treni. Per consentire le operazioni di spegnimento era stata chiusa anche la

statale 18 ed è aperta al traffico sempre ieri nel tardo pomeriggio. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco, personale ANAS, Rete Ferroviaria Italiana, carabinieri e polizia locale. Tragico incidente stradale nel Cosentino, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita dopo che una Fiat Panda è uscita di strada lungo la statale 107 Silana Crotonese all'altezza del bivio per Montescuro. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Prosegue il piano di rilancio dell'ospedale di Cetraro nel Cosentino. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha annunciato nuovi interventi per rafforzare il presidio sanitario nella costa tirrenica cosentina. Tra le novità figurano la riapertura dell'osservazione breve intensiva, l'arrivo di nuovi specialisti e l'avvio di un piano di ampliamento della struttura, un percorso che secondo l'ASP punta a migliorare l'offerta assistenziale e a consolidare il ruolo strategico dell'ospedale per il territorio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fai?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. La notte scorsa, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. In Spagna, un 13enne morto durante i festeggiamenti per la Coppa del Mondo. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video. Le indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, 53 anni, cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebro, in provincia di Salerno. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Caso Ruggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video del servizio della redazione.
2: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti, il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
1: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. A lavoro la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
3: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
1: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche 8 pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al 4º posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, più tardi.

0: In FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? L'orlo del tuo vestito, un'unghia di un tuo dito, l'ora che te ne vai. Che ne sarà domani, dopodomani e poi per sempre? Mi tremerà la mano, passandola sul seno, cifra degli anni miei. A chi darai la bocca, il fiato, le piccole ferite, gli occhi che fanno festa, la musica che resta e che non canterai? E dove guarderò la notte, seppellita nel mare? Mi sentirò morire, dovendo immaginare con chi sei.

che ne sarà di me e di te? Che ne sarà di noi? Vorrei essere l'ombra, l'ombra di chi ti guarda e si addormenta in te. Da piccola ho sognato un uomo che mi portava via. E in quest'isola stretta lo sognai così in fretta che era passato già. Avrei voluto avere grandi mani, mani da soldato, stringerti così forte da sfiorare la morte e poi tornare qui. Avrei voluto far l'amore come farebbe un uomo, ma con la tenerezza, l'incerta timidezza che abbiamo solo noi.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

0: Il sole è scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Alla Spagna la Coppa del Mondo 2026 messi in lacrime, un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, da ex CT tra il 2014 e il 2016, si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega A giovedì. A Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Da pallavolo l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
2: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che valse il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
1: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC. Il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e il 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN, prepartita della finale dei mondiali, e la condivisione, sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se, senza ma, da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
3: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
1: Da pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, a Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato e in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese. Alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande bucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia, la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

capire co, sa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di...

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare

apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino, ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran. Azione operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, più di 500 gli arresti. Baby gang in azione a Napoli nella notte, aggrediti senza motivo tre ragazzi. E giallo nella Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Caso Ruggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran, va riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica in Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre due imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le quattro navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. E a Napoli, nella notte tra sabato e domenica, tre ragazzi che camminavano in strada nei pressi dell'Orientale dopo una serata al centro storico si sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello. Al termine dell'ingiustificata violenza, il branco si è dileguato, lasciando i tre malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione, il servizio della redazione.
2: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
1: Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo e il servizio della redazione.
2: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
1: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
9: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
1: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Personalmente credo di aver imparato a vivere la fraternità proprio giocando a calcio. Fin dalle prime partite ho capito che se non passavo il pallone e se qualcuno non lo passava a me, non avremmo mai vinto e non avremmo mai fatto gol.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Giovanni Ciappelli, insieme a Simona Mulazzani con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa e insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso. Tra le varie questioni che in ambito sportivo sono emerse per giustificare il fatto che l'Italia non riesca più a qualificarsi ai mondiali di calcio, c'è anche quella che col tempo si sta progressivamente perdendo quell'elemento di aggregazione sociale e in un certo senso anche sportiva rappresentato dal campetto dell'oratorio. Tanti calciatori che sono arrivati ai grandi palcoscenici sono partiti proprio dalla parrocchia. È più raro che avvenga il passaggio opposto, dal campo di calcio alla vocazione, ma non è impossibile. L'esperienza di vita di Suor Daniela Cancilla racconta proprio questo, da calciatrice a sorella del Piccolo Testamento di San Francesco a Gubbio.
0: Sono Suor Daniela, ho 46 anni e 27 di questi 46 anni li ho vissuti in fraternità insieme a delle sorelle che con me provano a vivere sulle orme di Francesco col desiderio di una vita semplice, a servizio degli altri, una vita scandita dalla preghiera, dalla fraternità, quindi da relazioni molto intense tra noi e dal desiderio di estendere queste relazioni intense anche con le persone che incontriamo e che ascoltiamo.
2: Dalla Sicilia alle terre di Francesco, Suor Daniela ha fondato insieme ad altre sorelle questa comunità che vive nel convento adiacente alla chiesa di San Marziale, diventata nota per essere stato il set della fiction Don Matteo. Non un'esperienza staccata dal mondo, quindi, anzi, immersa nel quotidiano della città.
0: Proviamo ad essere sorelle, proviamo a metterci accanto. Una delle cose più belle che la nostra vita ci permette di fare è proprio ascoltare le persone, accoglierle ascoltandole, anche solo semplicemente questo, ed essere disponibili ad esserci quando viene richiesta una presenza, quando viene richiesto un aiuto, provare ad essere anche un collegamento, così come farebbero delle sorelle di sangue. Noi sentiamo che il valore di essere sorelle nello spirito parte proprio da questa possibilità, la possibilità proprio di fare memoria di come farebbe una sorella di sangue e quindi cercare proprio di essere un aiuto concreto, vicino per tutte le persone che bussano a questa porta.
2: Si tratta di un monastero sui generis che, come detto, è a contatto tutti i giorni con famiglie che risiedono all'interno degli stessi spazi. Per le sorelle del Piccolo Testamento questo significa avere rapporti con le situazioni di tutti i giorni di adulti e ragazzi in ciò che può essere considerato un modello di vita di comunità del XXI secolo.
0: Oggi non è più possibile vivere la vita consacrata che si viveva ieri e questo bisogna accoglierlo con grande serenità. Anche la crisi vocazionale probabilmente è un'opportunità per comprendere meglio come vivere oggi il presente, perché se ci fossero i numeri del passato probabilmente non ci metteremmo a riflettere e a domandarci come dobbiamo vivere oggi. Noi abbiamo la fortuna geografica di vivere proprio in mezzo alle famiglie. Noi adesso abitiamo un pezzettino di questo monastero e il resto sono 37 appartamenti, quindi viviamo insieme a 37 famiglie e questo ci aiuta a vivere questa riflessione. La nostra presenza può essere un segno per loro e soprattutto loro sono un segno per noi. Sicuramente impariamo uno stile che è, tra virgolette, costretto ad essere al passo con i tempi. Una mamma e un papà non possono chiudere gli occhi sul mondo perché appunto i loro figli li portano continuamente a contatto con il reale, mentre una comunità religiosa non ha bambini che fanno questo servizio per loro, però avere il contatto diretto con famiglie giovani, per esempio, ci permette di non dimenticarci che il mondo cambia, che le esigenze cambiano, che le fatiche anche che una famiglia fa sono enormemente superiori di quelle che noi pensiamo di fare. E quindi tante volte ci diciamo anche tra noi che siamo privilegiate, fortunate, ma non perché non abbiamo quelle fatiche, ma perché abbiamo la possibilità di condividerle insieme a questi amici, a questi fratelli, a queste sorelle che vivono insieme a noi, e possiamo aiutarci a viverle meglio.
2: È in questo scambio di esperienze che un punto di contatto viene rappresentato dall'ascolto con i giovani, un target di età considerato al tempo stesso fragile e anche per sua natura un vivaio, per usare un termine calcistico, da far crescere e di cui prendersi cura.
0: Non ci sarebbe spiritualità, non ci potrebbe essere la spiritualità francescana in questo caso, senza un'attenzione, una vicinanza, una prossimità con tutte le persone che il Signore ci mette accanto. E quindi questo poi va esteso nelle relazioni con gli altri, con i giovani, più che essere fatto di parole, di proclami o di frasi fatte, quotidianamente proviamo a farlo diventare proprio concreto.
2: L'aspetto a cui prestare maggiore attenzione è quello della perdita di socializzazione da parte di ragazze e ragazzi, tornando anche sulla questione della mancanza di spazi di aggregazione. Il rischio è quello di andare incontro a generazioni che non riconoscano il rapporto diretto con il prossimo come un valore primario della propria vita.
0: Forse non lo vedono come un valore perché hanno una ferita in questo senso, forse perché la dimensione più in difficoltà in questo tempo è proprio quella familiare. Vivendo questa ferita, poi diventa difficile credere che ci si può fidare degli altri, che si può mettere la propria vita accanto a quella di qualcun altro. Però è anche vero che dove questo viene annunciato e riscoperto diventa un valore, ci sorprende, ci confrontiamo tanto in fraternità. Questo fenomeno che si vive in alcune realtà parrocchiali in Italia, alcune parrocchie stanno aprendo ai giovani la possibilità di vivere con loro, di vivere un contesto di convivenza, e questa cosa funziona tantissimo, perché evidentemente questa modalità fa un po' da farmaco per quella ferita, la ferita proprio relazionale. Noi siamo molto fiduciose da questo punto di vista, perché vediamo che laddove viene annunciata questa possibilità, i giovani, gli adulti, le famiglie rispondono dicendo ne abbiamo bisogno. Più che una paura astratta, si tratta di una paura generata da una causa che probabilmente come Chiesa dobbiamo guardare più da vicino ed essere più pronti a saper offrire delle opportunità di vita fraterna, di vita comunitaria, che sicuramente risanano e rigenerano certe ferite.
2: Insieme a Suor Daniela è inevitabile declinare questo ragionamento anche sullo sport, ambito della società che è cambiato nel corso degli anni, ma che per dinamiche soprattutto economiche tende a non rappresentare più un'opportunità per tutti. Un altro elemento per i giovani di distacco dal senso di comunità.
0: Oggi uno degli aspetti che manca di più nel mondo laico e purtroppo anche nel mondo religioso è quello della gratuità. E dove non ci sono esperienze offerte con gratuità, è difficile che poi ci siano i valori connessi a questa gratuità. Quando non c'è più un campetto a disposizione perché i ragazzi possano giocare, incontrarsi, è molto più probabile che i ragazzi si isolino e facciano altro. Di fatto è quello che sta accadendo. Possiamo rispondere a questa esigenza veramente guardando avanti, non guardando indietro, cioè non si tratta di ritornare a esperienze del passato, ma si tratta proprio di rilanciare una palla in mezzo alle strade, in mezzo ai nostri oratori, e ridare la possibilità, rioffrire un servizio gratuito che possa permettere di far rinascere valori come l'amicizia, la lealtà, l'essere sportivi, imparare a vincere e imparare a perdere, imparare a valorizzare e a promuovere anche chi non ha particolari doti in ambito sportivo, ma apprezzare la sua presenza proprio come una presenza di condivisione, di amicizia, di fraternità. Ecco, questi valori li stiamo perdendo. Se viviamo relazioni conflittuali e a volte proprio l'aggressività è dominante, è proprio perché abbiamo perso per strada alcuni valori che lo sport ci insegna. Personalmente credo di aver imparato a vivere la fraternità proprio giocando a calcio. Fin dalle prime partite ho capito che se non passavo il pallone e se qualcuno non lo passava a me, non avremmo mai vinto e non avremmo mai fatto gol. E io credo che questi valori oggi siano a rischio.
2: Questo è lo sguardo sul mondo di Suor Daniela, a cui però chiediamo se ogni tanto c'è uno sguardo anche al campo da parte sua, perché in fondo quando un pallone rotola non importa avere i sandali o il velo in testa. È il valore quasi democratico del calcio, sport globale per eccellenza. A chiunque abbia la passione viene voglia di correre e calciare.
0: Spesso passando per strada o per un campetto, la tentazione di fare qualche palleggio innanzitutto fa piacere a me, ma poi vedo che diventa un aggancio per un dialogo, un primo approccio con i ragazzi, e questo sicuramente aiuta. Poi devo essere sincera, ai ragazzi questo non basta. Quando abbiamo finito di fare i palleggi e quando ci si è presentati, i ragazzi hanno bisogno veramente di figure di riferimento, quindi a quel punto non importa saper giocare a pallone, ma saper portare quei valori che giocare a pallone insegna, appunto la lealtà, l'accoglienza, la condivisione e la fraternità. E di questi valori i ragazzi sono veramente assetati, ieri, oggi e credo sempre.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

Io ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

와.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Cambio della guardia Downing Street, Andy Burnham, il nuovo premier britannico, promette stabilità dopo l'addio di Keir Starmer. Khalil al-Ahya, eletto nuovo leader di Hamas. A Bologna, verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim durante un intervento della polizia. Sequestrati 50.000 euro a Mario Roggero, mentre Forza Italia frena sull'allargamento della legittima difesa. Confermata la condanna a 27 anni per omicidio di Manuel Mastrapasqua, verso il rinnovo del contratto dagli enti locali con aumenti fino a 154 euro. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
6: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ahya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ahya come suo successore.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle dalle immagini diffuse sui social, gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
6: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle due figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
4: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
6: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138,52 euro per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso, gli aumenti mensili passeranno da 118,69 euro per gli operatori fino a 154,13 euro per le elevate professionalità.
4: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi tutto il liscio e il folca.
1: Chiste una tarantella da maestranza, fatta da sonatore da Valenza. Abballa lo turista che è in vacanza e abballano pure i surci in ta credenza. All'organetto è uno di sostanza e che indonora con la sua presenza. Carmelo Panzera in sta circostanza, con l'organetto è una vera potenza. Forza, sonatore preziosi!

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
2: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ahya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ahya come suo successore.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo per tutti. È stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
2: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless del valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e addirittura pena aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
2: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138,52 euro per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118,69 euro per gli operatori fino a 154,13 euro per le elevate professionalità.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Eccoci arrivati a lunedì 20 luglio, benvenuti alla quinta settimana di Estatissima ad Alessandro Fizzotti. Entriamo nell'ultima decade di questo mese meraviglioso e lo facciamo spingendo sull'acceleratore come se non ci fosse un domani. Il fine settimana vi ha lasciato ricordi bellissimi? Perfetto, noi siamo qui per costruirne di nuovi, a partire già da adesso. Affrontare insomma il lunedì è una questione di prospettiva, no? E se la prospettiva è una playlist carica di energia, grandi successi, vibrazioni positive, ritmo incessante, allora siamo già a metà dell'opera, no ragazzi? Questa trasmissione è la vostra ricarica ufficiale, il caffè radiofonico che vi fa aprire gli occhi e vi stampa un sorriso in faccia. Siete bloccati in tangenziale? Siete già in spiaggia sotto l'ombrellone? Non fa veramente nessuna differenza. Il nostro suono arriva ovunque e non conosce confini. Insieme a noi anche gli ospiti che ci racconteranno tante cose utili da sapere, a partire dalla tecnologia e da come utilizzarla e soprattutto cercando di ragionare, no? Su quello che facciamo con lo smartphone oppure il tablet, in compagnia del professor Francesco Pire, nostro amico sociologo dell'Università degli Studi di Messina. Ancora, la redazione di Altro Consumo, tutti i suoi redattori e gli esperti a darci i consigli durante tutta questa grande stagione calda su cosa fare, no? Direi dagli elettrodomestici alle creme, cremine, a tutto quanto, insomma ci sono veramente tante cose che magari non conosciamo e grazie ad Altro Consumo riusciamo così a trovare il bandolo della matassa. E poi per chiudere in bellezza, no, questo lunedì dei nostri collegamenti speciali, il nostro speaker d'eccezione Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, per lanciarci un altro grande tormentone di un'estate o delle estati fa. Scopriremo quale sarà, insomma. E allora, sintonizzate il cuore sulla frequenza giusta, che è la nostra. Stiamo per prendere il volo. Via con la prima hit.

0: Stratissima,
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

esco e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, l'estate è anche tempo di musica, quella che stiamo davvero ascoltando all'interno di Estatissima 2026, un successo dopo l'altro, così come i nostri collegamenti speciali. Insieme al professor Francesco Pira ci sono le piraterie a mare. Benvenuto Francesco.
1: Salve, salve.
0: Allora, abbiamo detto che c'è la musica, ma tutto quello che ascolteremo all'aperto è originale o le tecnologie migliorano sempre un po' le performance?
1: Questa è diventata ormai la domanda delle domande, perché tutto quello a cui noi ci accostiamo e che riguarda la musica adesso non sappiamo più se è frutto della creatività dell'uomo o di altro. Abbiamo visto che tantissimi artisti hanno già rifiutato l'idea di usare, sia per migliorare tutta la parte, diciamo, che riguarda la composizione musicale, sia per quanto riguarda i testi, l'apporto dell'intelligenza artificiale, ma anche altri dispositivi, per esempio come l'autotune. Insomma, ci sono tanti artisti che dicono no, io voglio essere originale e tutto quello che faccio, indovino o sbaglio, lo faccio con la mia testa, con la mia voce e con le mie qualità. Invece altri si appoggiano, addirittura insomma si stanno vedendo quanto è facile soprattutto produrre musica attraverso le nuove tecnologie e non solo migliorare le performance. Quindi credo che non ci sia una strada di ritorno, nel senso che oggi sia in un caso, appunto quello del migliorare le performance, che produrre direttamente musica attraverso le tecnologie è qualcosa che fa parte del nostro quotidiano, non è più qualcosa che viviamo come se fosse da collocare nel futuro. Quindi credo che ci dobbiamo anche abituare a non capire, come già accade per esempio per alcuni testi, quando leggiamo delle cose bellissime diciamo ma questa era scritta effettivamente la persona che ci ha mandato oppure c'è lo zampino di qualcun altro, perché poi tra l'altro sappiamo che anche l'intelligenza artificiale di tipo generativo è molto brava a migliorare, a edulcorare il più possibile. Quindi credo che ormai anche tutta la musica che noi vivremo in estate all'aperto, una grossa componente è certamente legata alle prestazioni che garantiscono le nuove tecnologie.
0: E vi assicuro che io e Francesco siamo in carne ed ossa, siamo reali e vi parliamo dal nostro palcoscenico di Estatissima.
1: E amiamo la buona musica.
0: Assolutamente, la lanciamo subito, prosegue Estatissima, a presto, ciao Franci.
1: A presto.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Cambio della guardia a Downing Street, Andy Barnum è il nuovo premier britannico e promette stabilità dopo l'addio di Keir Starmer. Khalil al-Ahya è eletto nuovo leader di Hamas. A Bologna verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim durante un intervento della polizia. Sequestrati 50.000 euro a Mario Roggero, mentre Forza Italia frena sull'allargamento della legittima difesa. Confermata la condanna a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua verso il rinnovo del contratto dagli enti locali con aumenti fino a 154 euro. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Cambio della guardia Downing Street, Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Barnum, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Barnum un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
3: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ahya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ahya come suo successore.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
3: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena e il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, a 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
3: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138 euro e 52 centesimi per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118 euro e 69 centesimi per gli operatori fino a 154 euro e 13 centesimi per le elevate professionalità.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nel Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Estatissima.

0: Eccoci all'interno di Estatissima, grazie alla nostra parte tecnica. Oggi parliamo di un gesto che facciamo tutti i giorni, spesso senza pensarci troppo, che è lavare i piatti. Ma sapevate che quello che finisce nel nostro lavandino ha un impatto diretto sui nostri fiumi e mari? Tra schiume colorate, profumi di limone, non è sempre facile capire cosa sia davvero green e cosa sia solo una trovata di marketing e pubblicità. Per aiutarci, insomma, a fare delle scelte più consapevoli e sostenibili, senza però rinunciare a piatti puliti e sgrassati, siamo in compagnia di Claudia Chiozzotto, esperta di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Grazie Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora Claudia, nell'immaginario collettivo più schiuma c'è, più pulisce, no? Ma i vostri test dimostrano che non è sempre così. Quando parliamo, insomma, di detersivi ecologici, dobbiamo scendere a compromessi con l'efficacia, sì o no?
1: Sì, un detersivo che sembra ecologico in apparenza, in realtà non è detto che lo sia. Insomma, associamo l'efficacia di un detersivo alla durata della schiuma che ci serve vedere sulla spugna per lavare i piatti. In realtà i tensioattivi che sono contenuti nel detersivo continuano a lavorare anche quando noi non vediamo la schiuma, quindi non facciamoci appunto abbagliare dai grandi flaconi convenienza, perché sembrano appunto più convenienti. In realtà un detersivo concentrato è sempre la soluzione migliore per l'ambiente, perché arriva in un flacone più piccolo, i tensioattivi sono più efficaci e se usato nelle giuste quantità fa benissimo il lavoro di un detersivo che arriva in flacone più grande. Quindi scegliamo bene in base al contenuto di tensioattivi che ha un detersivo.
0: È vero che alcuni prodotti ricaricabili in polvere faticano a sgrassare lo stesso numero di piatti rispetto a quelli tradizionali?
1: Sì, abbiamo provato un detersivo in polvere che si pone sul mercato proprio come soluzione rivoluzionaria ecologica, perché si riporta volume direttamente nel dosatore a partire da un sacchettino di polvere, quindi appare come molto conveniente perché riduce i rifiuti plastici. In realtà poi alla prova pratica di lavaggio piatti è piuttosto deludente, quindi lava pochi piatti, ecco, i tensioattivi non sono tanto efficaci.
0: Abbiamo parlato di quello in polvere, parliamo di quelli solidi invece, no? Che sembrano quasi delle saponette per il corpo, quelle che ci aiutiamo per lavare le mani, voglio dire, tutti i giorni. Ecco, oltre al vantaggio evidente di eliminare il flacone in plastica, sono davvero pratici per chi lava i piatti a mano tutti i giorni?
1: Sì, sembra un po' di fare un salto nel passato, no? Con la saponetta sul lavello della cucina. In realtà chi l'ha provato è molto soddisfatto e l'efficacia anche è buona di questi prodotti, è paragonabile a quella di un detersivo concentrato liquido. Chiaramente magari non è l'ideale per chi lava tanti piatti sempre, perché si usa con uno spazzolino e quindi va, diciamo, lo spazzolino va strofinato spesso sulla saponetta per avere la giusta quantità di detersivo, però è molto pratico quando si lavano pochi piatti alla volta, ad esempio in alternativa all'uso delle lavastoviglie quando non si hanno abbastanza stoviglie, e l'efficacia è proprio buona. E poi anche il vantaggio che lo si può usare anche per lavarsi le mani, insomma, senza scorticarsi le mani. Quindi è una soluzione un po' di nicchia che abbiamo trovato, che però è molto consigliabile. L'abbiamo provata anche noi, insomma, alcuni esperti di detergenza, ed è assolutamente all'altezza dell'igiene poi che ci si aspetta di avere sui piatti.
0: Insomma, per noi massaie è la novità, come si dice. Senti, ma sulle confezioni leggiamo spesso, Claudia, parole come naturale, bio, vegetale, ma giustamente Altro Consumo ci ricorda che naturale non significa necessariamente privo di rischi, no? Ecco, quali sono i simboli o le certificazioni che dobbiamo davvero cercare per essere certi di acquistare un prodotto che rispetti l'ambiente, e soprattutto quali sono i conservanti o gli ingredienti nemici da cui stare alla larga?
1: Sì, diciamo che appunto per lavare servono i tensioattivi. Se questi tensioattivi sono di origine naturale o di origine petrolchimica, può fare un po' la differenza nell'impatto ambientale del prodotto. Però diciamo che gli ingredienti peggiori per l'ambiente non sono tanto i tensioattivi, che tra quello di origine petrolchimica e quello di origine vegetale l'impatto ambientale non viene proprio spostato drammaticamente. Sono piuttosto la presenza di tante fragranze e conservanti molto ostici per l'ambiente acquatico, che rendono poi negativo l'impatto ambientale di un detersivo. Quindi affidiamoci pure alle certificazioni green robuste come l'Ecolabel europeo, quelle che certificano proprio il minore impatto ambientale di tutto il prodotto lungo l'arco della sua vita, quindi in ottica di ciclo di vita del prodotto. E invece sono un pochettino meno rilevanti le certificazioni appunto sull'origine degli ingredienti, bio o appunto ancora peggio i claim vaghi come naturale e green, perché appunto sono un pochettino più uno specchietto per le allodole, ecco, più che certificare il minore impatto ambientale di quel prodotto.
0: E poi ricordiamoci insomma di non lasciare l'acqua scorrere troppo a lungo, perché è un bene troppo prezioso per la nostra terra, dico Claudia, no?
1: Certo, quello è il consiglio principale, insomma non serve lavare i piatti prima di metterli in lavastoviglie, ecco, e chiudere sempre il rubinetto quando si lavano e si sciacquano i piatti, quando l'acqua non serve.
0: Grazie a Claudia Chiozzotto di Altro Consumo, alla quale auguriamo una buonissima estate 2026.

0: Allora, siamo pronti ancora una volta a collegarci con una delle spiagge più belle del nostro paese, dove ci attende una delle voci più belle del nostro panorama. Stiamo parlando del panorama radiofonico italiano. È con me veramente un amico, un compagno di viaggio, un compagno di lavoro, un compagno che veramente sta, come si dice in questo caso, raccontandoci la nostra vita, perché quando parliamo dei tormentoni, no, che ci fecero ballare, cantare e sognare, beh, insomma, compagno veramente di vita. Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: Ciao Ale, grazie veramente per tutto. Noi siamo sempre pronti, prontissimi più che mai, qui a Cala Smeralda, sotto l'ombrellone numero 13, e siamo pronti anche oggi a proporvi un tormentone davvero indimenticabile. Pensate che oggi ci tingiamo dei colori esotici e profumiamo di abbronzatura. Facciamo un salto in quello che è stato un po' un anno magico e che io amo molto, che è 1983, un'annata d'oro per la musica, per incontrare una band che con un solo brano ha creato un immaginario immortale, il gruppo italiano con la loro travolgente Tropicana. Pensate, è uscita proprio nell'estate dell'83 e questa canzone è il simbolo del divertimento balneare. Non appena partono quelle percussioni, quel coro irresistibile, beh, ci sentiamo subito proiettati in una grande festa in spiaggia tra camicia, fiori e balli di gruppo. È un pezzo che sprizza energia da ogni nota, capace di far sorridere chiunque, dai nostalgici ai giovanissimi. La curiosità? Tenetevi forte, perché Tropicana è uno dei brani più fraintesi della storia della musica italiana. Certo, se la balliamo tutti come un inno alla spensieratezza, il testo racconta in realtà una storia incredibile, descrive l'eruzione di un vulcano che distrugge tutto, mentre la gente, indifferente, continua a guardare la TV sorseggiando una bibita ghiacciata. È un contrasto geniale, quasi da cinema, tra il ritmo della festa e il racconto di una apocalisse tropicale. Quindi, shakerate quelli che sono i vostri pensieri, alzate il volume e godetevi questo cocktail musicale esplosivo. Direttamente dall'estate del 1983, l'energia travolgente del gruppo italiano con Tropicana. Ehi, alla prossima!

Quindi a chiudere la puntata, no, dell'ultima decade di luglio, proprio iniziata oggi all'interno di Estatissima, che è più carica che mai, insomma. Sapevate che guardare l'orizzonte marino rilassa il sistema nervoso centrale? Provate proprio a spegnere tutto per 10 minuti e ascoltate solo il rumore del mare, se vi trovate ovviamente al mare, perché no? Se volete invece riascoltare quelle che sono state le interviste andate in onda oggi in diretta sulla nostra radio, potete andare su estatissima.it. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook per restare sempre in contatto. Grazie per essere tornati a trovarci dopo la pausa del fine settimana. A domani per una nuova puntata ricca di fonti e di grandi successi. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Vasto incendio sul Pollino, Castrovilla ricircondata dalle fiamme. Calabria nella morsa del caldo, superati i 40 gradi. Nuovo atto vandalico contro l'impianto idrico di Cassano allo Ionio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata. Tra

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Una giornata di grande emergenza nel Cosentino, dove un vasto incendio sta interessando le pendici del Parco del Pollino. Le fiamme hanno circondato Castrovillari, costringendo anche alla chiusura di un tratto dell'autostrada 2 a causa del denso fumo. La sindaca Anna De Gaio ha parlato di una città cerchiata dalle fiamme, disposto con un'ordinanza a chiusura degli infissi nelle abitazioni, soprattutto nell'area di Serra delle Ciavole, dove il rogo ha coinvolto anche pneumatici abbandonati, con possibili rischi per la salute dovuti ai fumi sprigionati. Intanto la Calabria continua a fare i conti con un'ondata di calore eccezionale. A Reggio Calabria, contrassegnata dal bollino rosso, le temperature hanno superato i 40 gradi, mentre durante la notte il termometro è rimasto stabilmente sopra i 30. Situazioni analoghe anche in altre località della regione, con punte di 42 gradi registrate a Rizzigoni, Sellia Superiore e Torano Scalo. Al momento, secondo il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, non si registra particolari criticità sanitarie legate al caldo. Nuovo grave atto vandalico a Cassano allo Ionio. È stato incendiato l'impianto di sollevamento idrico di Lattughelle, già danneggiato nelle scorse settimane e appena ripristinato dal Consorzio di Bonifica della Calabria. Il rogo ha bloccato completamente il funzionamento della struttura, causando pesanti ripercussioni sulle aziende agricole della zona, che al momento non possono irrigare i propri terreni. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

come quando non si ride più, come quando il tempo è fermo ai ricordi, quelli più belli, perché è tutto quello che hai. È come quando senti di voler sciogliere in un semplice abbraccio tutte le scuse, paure, due cuori. È come quando arrivi sempre in ritardo all'appuntamento con te stesso.

sempre coraggiosamente. Bisogna avere fede, pazienza ed ironia.

0: Musica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

for me.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Chiamo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.